0: solo éxitos.
1: Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare.
0: Solo éxitos.
2: Ebro FM, la aragonesa, solo éxitos.

0: Ebro FM, la aragonesa.
1: Solo éxitos. Solo éxitos.
2: Lungo il transito dell'apparente dualità.
0: Ebro FM, la aragonesa. Solo éxitos.

stata una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E poi

0: solo éxitos.
1: Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare.
0: Solo éxitos.
2: Ebro FM, la aragonesa, solo éxitos.